atechi de mada bojim na moja di e mua frusani e erudi e na waye bebere na di amaye abusiya Dr. Amuzu eni di amejesu anope ibre na mahokwan e ma medi jumedi e ho chiame